0: stanza io lo lasci andare, te.
1: Ne gio, shiva.
0: Tino che cotton, tino che cotton, fucine mi lingon, svazza negri, pic, mosfoi.
2: Ai, tu che bom, mira, gio, tu.